Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Cerca e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia. A Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè, si sente la differenza.
1: Alexa, apri Radio Caffè FM. Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
3: Us kids don't know what we're talking about, that we're too young to understand how the government

0: quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà,
1: il cosiddetto Sunday Blues,
0: su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
1: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
2: Jazz. Il jazzofono, la voce del jazz.
1: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dan

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del Jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è

prendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno, è un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia: Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus, scopri la Digital Radio e diventa sempre più green.

0: Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.
1: Parole ed emozioni con Radio Cafè, l'aroma della buona musica.

so come cercarti.

Cerca il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream, lo trovi cliccando radiocaffè.it.

passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza.

Benvenuti a tutti, buon martedì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Ciao, io sono Yuri Caliolo, come state? Tutto bene? Mi auguro che sia iniziato la grande questo martedì e lo trascorreremo all'interno del nostro magazine con un bel po' di notizie e tanta musica da ascoltare. In alcuni paesi cose fastidiosissime sono veri e propri reati, potresti finire in carcere, tipo fischi, molestie verbali, commenti offensivi. In Inghilterra, in Galles, hanno deciso di attuare delle cose molto rigide, no? Delle leggi che bisogna rispettare. Lo vediamo tra poco.

0: anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Cafè. Buongiorno.
1: Andiamo subito con il nostro shuttle di The Meg. In Inghilterra, in Galles, è entrata in vigore una legge che rende reato molestare qualcuno in pubblico a causa del suo genere. Parliamo proprio di commenti osceni, intimidazioni, invasione dello spazio personale, comportamenti considerati molestia. Ed è un cambiamento importante perché sposta il focus. Infatti il discorso è stato spesso rivolto alle vittime: non vestirti così, non tornare tardi, stai attenta, stai attento. Ecco, questa legge invece prova a ribaltare la prospettiva. Il problema non è che chi subisce, ma chi compie certi comportamenti. Nel punto tragico, no, della situazione, la cosa interessante è che non si parla soltanto di varie punizioni, ma si parla soprattutto di cultura, perché una legge può fissare effettivamente un limite, ma non basta da sola a cambiare la mentalità radicata da anni nel mondo. In Italia il tema resta molto discusso, ancora poco definito se vogliamo sul piano normativo. Manca una cosa, no? Manca sbrigarsi, mettere in atto effettivamente tutto questo. Comunque ci saranno dei cambiamenti importanti

0: ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.
1: C'è un bonus che arriva per i neogenitori, è un bonus di 1.000 euro. La domanda è, bastano oggi ad aiutare effettivamente una famiglia, vedendo un po' com'è l'andazzo della nostra vita in Italia tra auto, assicurazioni, affitti, case, chi più ne ha più ne metta?

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Parliamo dell'INPS che ha iniziato ad erogare il bonus destinato alle famiglie con nuovi figli nati o adottati, e parliamo di un contributo una tantum da 1000 euro legato a determinati requisiti. Ed è interessante perché racconta bene il momento, no, che sta vivendo la nostra Italia. Da una parte infatti c'è il problema enorme del calo delle nascite, dall'altro il costo della vita che continua a salire. Elenchiamo un po' di cose: case, affitti, asili, spese quotidiane. E come intera al mondo, un figlio oggi per molte coppie è diventata anche una questione molto economica, ed è per questo che bonus e incentivi stanno diventando sempre più frequenti. Il tema però è molto più grande, se vogliamo, del semplice contributo economico, perché spesso le persone non vogliono rinunciare ad avere figli soltanto per i soldi, ma anche per precarietà lavorativa, per mancanza di tempo, la paura del futuro. Se ne parla sempre di più, oggi siamo molto più impauriti, no, di un po' di anni fa, la difficoltà anche nel conciliare il lavoro e la vita privata. Insomma, il bonus ovviamente può aiutare, può dare una mano, ma probabilmente il vero problema è costruire un paese dove fare una famiglia, e fare questo salto qui non

C'è una formula che secondo molte persone aiuta le relazioni a non spegnersi nel tempo. Questa cosa gira ovunque ormai sui social e si chiama la regola del 222.

se avete problemi di coppia, se le cose non vanno proprio benissimo, beh, sappiate che c'è una regola da seguire per ridare vitalità al rapporto. È la regola del 2-2-2. L'idea è questa: ogni due settimane ci deve essere un appuntamento vero, ogni due mesi un weekend insieme, ogni due anni un viaggio importante. Sembra quasi, lo so, una non lo so, una strategia aziendale, ma applicata all'amore. E dietro c'è una riflessione interessante, perché molte relazioni non finiscono all'improvviso. Cioè, togliamoci dalla testa questa cosa che un rapporto, l'amore, muore da un giorno all'altro. No, ci devono essere dei tarli dentro che iniziano a mangiucchiare un po' l'amore, il sentimento, quello che si prova, e poi piano piano degrada un po' tutta la situazione. Invece questa cosa è, diciamo, una riflessione interessante, no? Molte relazioni, se sappiamo che, partiamo dal presupposto che sappiamo che si consumano lentamente con la routine quotidiana, se noi iniziamo a fare tutto questo, se noi iniziamo ad organizzare un weekend a settimana, un'uscita, un viaggio importante ogni due anni, questa regola potrebbe darci delle soluzioni semplici, no? C'è bisogno di manutenzione, secondo me, emotiva per quanto riguarda un amore. Anche le amicizie ne hanno bisogno, anche l'amore, quindi organizzare eventi, vacanze, bastano per ritagliarsi quello spazio vero per continuare ad alimentare l'amore. Non bisogna mai cullarsi sugli allori, bisogna sempre innaffiare quella che è la nostra dolce metà, il nostro partner, la nostra partner. Così facendo, con questa regola del 2-2-2 dovremmo durare, da quel che dicono gli scienziati, almeno 200 anni, e dai, non è poco.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per questo martedì. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Come sempre, fate i bravi, ma non troppo.

0: Radio Café, il est 7h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
2: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
3: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
4: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Sette eredi.
8: Chi è il prossimo?
6: Una fortuna. Nessun testimone.
7: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
6: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
6: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Inizio conto alla rovescia.
0: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè.

iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: Radio Café, il est 8h01.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben trovati in apertura la tangenziale di Mestre. In direzione Milano si registrano code a causa di un incidente tra il bivio A57, R11 e Terraglio. In direzione Torino, sulla A4, si procede in coda per il traffico intenso tra Latisana e Sastino di Livenza. Inoltre è segnalato un veicolo in avaria tra il bivio A4 A28 e Sastino di Livenza. Parliamo della A4, vi informo che oggi, martedì 16 giugno, il casello di Soave verrà chiuso a causa di lavori in entrata in direzione Milano. Il casello di Peschiera verrà chiuso a partire dalle 21 di domani, mercoledì 17 giugno, fino alle 6 del giorno successivo, in uscita provenendo da Venezia. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è possibile scaricare gratuitamente la app Infoviaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
3: Per tutto il giorno.
0: Sempre e solo su
4: Radio Caffè.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Tu Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.
1: Resta con noi.
2: Scendiletto e caffè con Radio Caffè.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

Vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti del passato e del presente della musica italiana.

0: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento. Radio Caffè.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

0: Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.

iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: Radio Café, il est 9h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
2: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
3: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
2: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
3: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
2: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia. Radio
4: Gaffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Ben trovati in apertura, vi segnalo code a causa di un incidente sulla 4 Brescia-Padova tra Soave, San Bonifacio e Verona Sud in direzione Milano. Per il traffico intenso si rallenta con code tra Verona Est e il bivio A4 A22, sempre in direzione Milano. Restiamo sulla 4 verso Torino, si procede in coda per il traffico intenso tra Latisana e Sanstino di Livenza. Code segnalate tra Spinea e il bivio A4 A13, sempre in direzione Torino, in direzione opposta quindi verso Trieste tra Padova Est e il bivio A57. A causa di lavori si procede in colonnati sulla A23 Palmanova Tarvisio in direzione Tarvisio, in uscita lo svincolo di Udine Sud. Per lo stesso motivo sulla tangenziale di Mestre verso Trieste sono segnalate code tra Terraglio e il bivio A57 A27. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
7: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora.
8: Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.
9: Resta con noi.
10: Questo è il momento migliore per rilassarsi e gustarsi un buon caffè. Radio Caffè ti accompagna nel tuo momento di relax, spensieratezza, in viaggio, al lavoro o nei momenti di festa, con i più grandi successi di sempre. Sempre. Perché noi di Radio Caffè ci teniamo moltissimo ad essere la tua compagna ideale. Sempre.

0: Ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.
1: La musica che ami da sempre è solo qui. Radio Caffè. Si sente la differenza.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Fino in due. Radio Caffè.
1: Radio Caffè. La grande musica di tutti i tempi. I suoni e le canzoni di oggi.

0: Radio Café, il est 9h58.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben trovati. Sulla 4 Brescia a Padova si registrano code per un incidente risolto, ora per il traffico intenso, tra Soave San Bonifacio e Verona Sud, verso Milano. Nella stessa direzione, sempre sulla 4, si rallenta con code per il traffico tra Verona Est e il bivio a 4 a 22. Traffico intenso con code in direzione Trieste, in uscita a Padova Ovest, in direzione Torino, tra Spinea e il bivio a 4 a 13. Ancora una volta in direzione Trieste le code sono segnalate tra Padova Est e il bivio a 57. Code per il traffico intenso verso Torino, tra il bivio a 4 a 28 e Cessalto, prudenza per un veicolo in panne, tra Sanstino di Livenza e Cessalto. Per finire sulla A23 Palmanova Tarvisio vi segnalo code per lavori in uscita allo svincolo di Udine Sud, in direzione Tarvisio. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
1: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
0: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
1: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
0: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
2: Radio Caffè, Radio Caffè. L'aroma della buona musica.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il è 11:01. L'ora esatta vi è offerta da...
2: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
3: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
4: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
5: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
6: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
7: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ben trovati. Sulla 4 Brescia-Padova si rallenta con code per il traffico intenso tra Montebello e la A22 verso Milano. In direzione Trieste sono segnalate code per lo stesso motivo in uscita a Padova Ovest. Sulla 4 in direzione Torino si rallenta per il traffico tra Montebello e la A22. In direzione Torino si procede in coda per il traffico tra la Tisana e Cessalto e tra Spinea e Bivio A4 A13. In direzione Trieste le code sono segnalate tra Padova Est e il Bivio A57. Veicolo in panne segnalato sulla A28 Porto Gruaro Conegliano in direzione del Bivio A4 tra Sacile Est e Fontana Fredda. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. E tutto a più tardi.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Barry in mezzo.
1: Buongiorno.
2: No, ma intanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
3: Dovreste chiederglielo.
2: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' Pippo. Questo non credo, ma dai a Barry quello che di Barry. Peputto, Peppino, Peppino.
4: Non sei the cat in the sack when you have not the cat in the sack.
5: Vattene da questo studio.
6: Buongiorno, 16 giugno, amici miei cari, scavallata la metà del mese, siamo qui oggi martedì e ci siamo regolarmente in onda con il nostro macchiatone di Radio Caffè, con i nostri ospiti, la nostra informazione, la musica.
7: Macchiatone.

La firma digitale all'Intesa, l'Intesa USA Iran, riapre Hormuz. Dai, dai che è fatta, forse. Europa missione a Hormuz, lo scrive Repubblica, prima era il Corriere, l'Intesa regge, riapre Hormuz, la Stampa. Adesso vediamo se la benzina torna al prezzo che deve avere, perché tanto sappiamo che quando aumenta un pochino poi l'aumentino rimane lì. Iran, Stati Uniti, l'accordo fragile, braccio di ferro su Hormuz, insomma dappertutto, tutti i giornali nazionali parlano di questo. Scoppia il concertopoli del PD, la Salis fa ballare la casta e gli amici, questo lo scrive La Verità però, eh? Occhio, al mondiale degli spadigli mancava la FIFA, si inventa l'arbitro suprematista. Sarebbe interessante capire, a parte che di questo mondiale di stupidaggini ne stanno facendo una dietro l'altra, però ci sono molte partite sorpresa, ok? Partite sorpresa, cioè date per scontate che poi non finiscono come, ma ne parleremo magari nella pagina sportiva. Rimanete con noi, a tra poco, dopo Libero che dice guerra, benzina, bollette, la tregua cambia tutto. Think I forgot to breathe.

0: sui giornali della Calabria, la Calabria capitale dell'antimafia penitenziaria. Vediamo un pochino. In Liguria invece si dice AMT fornitori, la tregua bus garantiti sino a fine mese. E io vi dico solo i titoli, le cose che mi sembrano più interessanti. Sicilia, riapre Hormuz, l'Italia ci sarà, e parla di questo, però insomma speravo ci fosse un titolo un po'. L'urlo di Priolo, respiriamo veleni, vedete, tre madri siciliane a Vannacci, si vergogna e chieda scusa perché Vannacci ha detto la sua. Poi vediamo un pochino in Sardegna che si dice, in Sardegna l'Unione Sarda parla di Trump, venerdì riapre Hormuz. Vediamo un po', comuni sardi senza futuro, ecco, sulla nuova Sardegna c'è questo titolo. E dov'è la Toscana? La Toscana, eccola qua, Toscana, tre ponti, lavori sospesi, Livorno, Caranzi cantiere, alt per motivi di sicurezza, e poi uno squalo macco ad Antignano.
1: Pensa allo squalo macco.
0: Buongiorno, indagini chiuse per i maggiorenni, lo scrive Il Tirreno. Sì, abbiamo visto anche qualcosina della Toscana. E prendiamo solo un'altra regione, vediamo un pochino che cosa dice la Valle d'Aosta. La Valle d'Aosta, c'è la Valle, c'è un giornale solo oggi, iniziato il conto alla rovescia per la chiusura delle gallerie Cotesere e Signes. Insomma, lì sono sempre lavori in corso. A tra poco.

0: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
1: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
0: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
1: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
0: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
2: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

Abbiamo Serenella Salomoni anche stamattina e andiamo a parlare di desiderio. Il desiderio segue le stagioni? Avete mai sentito, no? È primavera, si risvegliano, ma sembra che siano tutte le gamballe. Ma poi sentiremo Serenella, voi rimanete lì intanto, qui, anzi qui, al macchiatone di Radio Caffè. A tra poco!

0: Bentornata Serenella Salomoni.it, ogni tanto lo dico, bentornata Serenella, ciao.
1: Buongiorno, buongiorno carissimi.
0: Allora, il desiderio sessuale intendo, segue le stagioni? Spesso diciamo che in primavera aumenta questa cosa, si risvegliano i sensi, tutti vogliono scopare di più. Vabbè, io ho usato il termine per farmi capire un po' da tutti, ma è vera questa cosa?
1: Ma sai, è un mito, no? È un mito che un po' ci tramandiamo. Il desiderio in primavera e poi in estate può essere, sì, può influire, non so, il sole, il corpo nudo, l'esposizione alla luce, ma non è che da marzo in poi gli ormoni impazziscono, non c'è un interruttore biologico che con il primo sole ci trasforma in creature travolte dall'eros, però ci piace molto questa idea, ecco, quindi sì. Dobbiamo anche pensare che la libido non dipende da solo un fattore. Nella libido noi troviamo che fa parte anche la biologia, la psicologia, le relazioni, ci sono i cicli riproduttivi stagionali negli animali, in noi no. E anche se dovessimo indicare una stagione dell'amore, sembra, perché dagli studi sarebbe l'autunno, perché le donne mostrano un aumento di testosterone in autunno, quindi casomai potrebbe essere quello. E poi, come abbiamo detto, il desiderio non dipende solo dagli ormoni, dipende dallo stato d'animo, dalla vitalità, da quello che tu fai con l'altro, quello che chiamiamo aumento del desiderio è solo un aumento di stimoli in effetti, perché diventi poi un desiderio, i famosi feromoni umani, anche quelli nessuno ha mai isolato un feromone capace di provocare sicuramente l'attrazione sessuale, quindi non è che arriva maggio torna la passione. Quindi il desiderio non è che segua assolutamente le stagioni, possiamo dire che il corpo si rinnova con la luce, col sole, con la voglia di stare all'aria, di farci vedere, di essere seduttivi, ha capito? Quindi la primavera può accendere il desiderio solo se lo vogliamo e solo se ci impegniamo per ottenerlo.
0: Ok, mi sembra tutto molto chiaro e tutto ben appuntato. Grazie Serenella, buona giornata, a presto.
1: Buona giornata a voi, baci baci.

il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè, il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Radio Café, il est 12h02.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben trovati, si registrano rallentamenti con code sulla 4 Brescia-Padova per il traffico intenso in direzione Torino tra Montecchio e l'innesto con la A22 Brennero-Modena. Per lo stesso motivo, nella medesima direzione si procede in colonnati tra La Tisana e San Donà di Piave. Siamo sulla A4. Restiamo sulla A4, vi informo che a causa di lavori oggi, martedì 16 giugno, dalle 12 alle 14 verrà chiuso lo svincolo di Soave in entrata in direzione Milano. A partire da mercoledì 17 giugno dalle 21 fino alle 6 del giorno successivo, sempre sulla A4 verrà chiuso lo svincolo di Peschiera in uscita provenendo da Venezia a causa di lavori. Per consultare in ogni momento la situazione del traffico da Brescia a Trieste potete scaricare la app gratuita Info Viaggiando. È tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Bye.

Su Gazzettino si parla comunque di Iran e USA, venerdì Hormuz riapre e poi chiara le ore del delitto. Alle 14 il corpo in canale, insomma le ricerche sapete che ne avete sentito parlare già in TV, intesa con i medici veneti per le visite dalle 8 alle 20. Il Mattino scrive questo e questo lo scrive anche il Corriere e lo scrive anche la Tribuna, quindi un po' tutti i giornali. Poi La Nuova dice, scrive Chiara ha lottato fino alla fine, e poi c'è una fotonotizia della nuova giunta che è stata presentata ieri in sala del Consiglio a Venezia del nuovo sindaco Venturini. L'Arena, Carovita e Affitti, la fuga da Verona, mancano i professori. Corriere del Veneto l'ha uccisa e ha ingannato tutti, si parla ancora di Chiara. Electrolux ferma il piano trattativa a oltranza sugli esuberi. Diciamo che non se la passa bene Electrolux. Andiamo avanti, tra poco ancora i nostri ospiti, la nostra musica e Radio Caffè, il nostro macchiatone.

Cari lavoratori autonomi, piccole imprese, quando avete bisogno di un prestito dalle banche, che cosa fate? Perché le banche adesso sembra che ai piccoli non concedano più niente. Sapete, le banche sono quelle cose che ti danno l'ombrello col sole e poi te lo tolgono quando c'è la pioggia. E adesso fanno ancora più i cattivi, cose da pazzi. È una, diciamo così, un risultato di un'indagine fatta da CGA Mestre. Ne parleremo con Paolo Zabeo tra poco. Rimanete con noi.

0: qui al macchiatone di Radio Caffè. Bentornato Paolo.
1: Buongiorno a voi, eccoci.
0: Allora, le banche, sono quella cosa che ti offre l'ombrello quando c'è il sole e poi te lo toglie quando c'è la pioggia. Sembra che non concedano più prestiti alle piccole imprese e alle partite IVA, così alle piccole partite IVA. Perché succede questo?
1: Sì, è proprio così, nel senso che ormai da almeno un decennio

0: una caduta verticale dei prestiti alle realtà piccolissime, quelle con meno di 20 addetti, quindi lavoratori autonomi, piccoli artigiani, commercianti, partite IVA. E purtroppo è così, nel senso che uno può dire, vabbè, insomma, in fin dei conti le piccole, insomma, che ruolo vuoi che abbiano? Sono residuali, marginali nel nostro sistema economico. In realtà non è assolutamente così, nel senso che ricordo che il 98% delle imprese in Italia ha meno di 20 addetti, e se togliamo i dipendenti pubblici danno lavoro a oltre la metà degli italiani, quindi stiamo parlando del tessuto collettivo del nostro paese. Perché comunque, insomma, il credito a questa piccola realtà non viene più concesso? Ma perché è cambiato il mondo, sono cambiate le regole e quindi abbiamo costi di istruttoria per le banche elevatissimi, soprattutto per quanto riguarda le piccole imprese. La valutazione del merito creditizio è completamente cambiata, nel senso che una volta il direttore di filiale conosceva il territorio, conosceva la storicità delle aziende, conosceva la storia e la famiglia dell'imprenditore, quindi rischiava con lui quando anche questo aveva qualche problema. Oggi non è più così. Oggi non è più così, perché tutto funziona attraverso algoritmi, attraverso praticamente parametri oggettivi. E poi non dimentichiamoci che ci sono anche gli accordi che sono stati presi a livello europeo con Basilea 3 e altre misure, che sostanzialmente impongono alle banche, di quando erogano dei prestiti alle piccolissime aziende, di accantonare più soldi, quindi di mettere in riserva più soldi per eventualmente far fronte a insolvenze e incagli. Evidentemente, mettendo assieme tutto questo, fa sì che i piccoli sono tagliati fuori, e questo è un problema, perché rischia di creare un'economia a due velocità.
1: Certo, mi sembra anche tutto molto chiaro. Grazie davvero a Paolo Zabeo della CGIA Mestre, buona giornata.
0: Grazie a voi.

Nella pagina sportiva la Gazzetta diciamo che se ne frega abbastanza, mentre il Corriere dello Sport un po' di mondiale lo tratta così. Il mondiale, impresa di Capoverde, pari 0-0 con i campioni d'Europa, 0-0 con la Spagna. E poi Lukaku, il Belgio, che scrive: benedetto Lukaku, perché Romero è entrato e dopo 10 secondi ha propiziato quel gol che è stato un autorete, però se non c'era lui non c'era l'autorete, siamo andati lì a rompere le balle ai difensori. E quindi 1-1 con l'Egitto, anche se devo dire l'Egitto, grande squadra, ha giocato molto bene. Quindi, ma nel caso di Capoverde, devo dire che il colpaccio l'hanno fatto contro la Spagna. Vedremo adesso che cosa succederà con le prossime partite. Sicuramente per gli appassionati di calcio è un mondiale da seguire. L'Italia è bene che non ci sia, altrimenti avremmo fatto qualche brutta figura. Andiamo avanti, tra poco i saluti.

puntata del 16 di giugno, oggi martedì, noi ci sentiamo domani mattina regolare, poi ricordatevi che il sabato c'è il meglio del macchiatone, dove andiamo a riascoltare la settimana, poi quella dopo ci sarà il meglio dell'estate. Rimanete con Radio Caffè per tutta l'estate, sera, pomeriggio, notte. Ciao da Barry Mason.

Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

0: Radio Café, il est 13h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bonne Sle da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76. Radio
4: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Un saluto a tutti voi in apertura alla A4. In direzione Torino si procede in coda per il traffico intenso tra Latisana e Cessalto. Parliamo della A4 Brescia-Padova. Vi informo che fino alle ore 14 per lavori resterà chiuso lo svincolo di Soave in entrata in direzione Milano. Sono in atto inoltre dei lavori sempre sulla A4 in entrambi i sensi di marcia verso Torino tra il bivio A57 e il bivio A4-A13 in direzione Trieste tra Padova Est e il bivio A57. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

0: Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè, Love and Motion.
1: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: Radio Café, il est 14h03.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Ben ritrovati su Local News, l'informazione di Radio Caffè. Nell'ambito delle attività di servizio finalizzate al contrasto e alla commercializzazione di prodotti pericolosi per la salute pubblica, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso hanno sottoposto a sequestro 17 confezioni di prodotti farmacologici illeciti rinvenuti all'interno di spedizioni destinate a soggetti residenti nella Marca. I plichi controllati erano provenienti dalla Repubblica Ceca, dall'Olanda, dalla Spagna e contenevano sostanze di diverso tipo. Ancora una volta l'ennesima denuncia per una situazione ormai diventata insostenibile nell'area della stazione ferroviaria di Padova, oggi trasformata in una zona di degrado permanente e una pessima vetrina per la città. Cittadini, pendolari e turisti vedono ogni giorno persone che bivaccano a tutte le ore, dormono a terra dentro e fuori la stazione, consumano alcol, frequentano ambienti segnati dal degrado e troppo spesso anche dallo spaccio di droga, ma l'amministrazione guidata da Sergio Giordani pare da davvero vivere nel paese delle meraviglie. Il Veneto si conferma ancora una volta apripista in tema di buone pratiche anche in materia di sanità. L'accordo raggiunto tra Regione e sindacati sulle case di comunità ne è la conferma. Il tema dei medici di medicina generale è molto sentito nei nostri territori e sarà sempre più necessario rispondere alle esigenze della cittadinanza nei prossimi decenni. Grazie a questa intesa i veneti avranno una sanità a loro vicina. Da settembre avranno infatti un medico e una casa della comunità su cui contare. Cure in prossimità, visite domiciliari, continuità assistenziale, è il modello di medicina territoriale che serve. Così Arianna Lazzarini, deputata veneta della Lega e sindaco di Pozzonovo. Il risultato immediato è stato raggiunto con l'accoglimento della sospensione del piano di esuberi da parte dei lavoratori con unanime sostegno in Consiglio regionale attraverso la mozione che è stata presentata nei giorni scorsi e si è tradotta in fatti concreti con la tregua dei licenziamenti per 50 giorni alla Electrolux. Ma proprio adesso si apre una fase durante la quale è doveroso massimo impegno per arrivare all'obiettivo cruciale, cioè l'azzeramento dei licenziamenti e della predisposizione di un piano di rilancio produttivo per lo stabilimento di Susegana, così come per gli altri siti. La presa di posizione del capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale del Veneto, Giovanni Manildo, insieme al consigliere DEM Paolo Galeano. Ed è tutto per questa nostra edizione di Local News, l'appuntamento per le prossime edizioni.
0: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale, oggi pomeriggio alle 17.
3: Radio Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentornati in nostra compagnia. Sulla A4 Venezia-Trieste si sono formate code tra Venezia Est e San Donà di Piave in direzione Trieste a causa di un incidente poco dopo Meolo Roncade e incolonnamenti per il traffico intenso tra Latisana e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. In carreggiata opposta segnalato un veicolo in panne. Prudenza per un altro veicolo fermo in direzione Trieste tra Palmanova e Villesse. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, il est 15h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Parla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste permangono le code per un incidente tra Venezia Est e San Donà di Piave in direzione Trieste. E verso Venezia code per traffico intenso tra Latisana e San Stino di Livenza. Vi anticipiamo che dalle 21.30 di oggi fino a domattina alle 5.30 resterà chiuso per lavori l'allacciamento tra la tangenziale di Mestre e la A4 Padova-Venezia. Per chi viaggia in tangenziale in direzione Milano e deve immettersi sul passante di Mestre in direzione Trieste, sarà possibile invertire il senso di marcia uscendo e rientrando allo svincolo di Padova Est dell'A4. Tutte le informazioni sulla viabilità nel Nord-Est scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Stai ascoltando Radio Caffè.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: per ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza. Un grande successo, un'emozione. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Radio Café, il est 16h01.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Venezia-Trieste code per un precedente incidente tra Venezia Est e San Donà di Piave in direzione Trieste. Verso Venezia incolonnamenti per il traffico intenso tra Porto Gruaro e Sansino di Livenza. Sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano code per lavori tra Porcia e Cimpello in direzione Porto Gruaro. Attenzione poi ad un incidente all'entrata di Sacile Ovest in direzione Conegliano. E tra Sacile Ovest e Sacile Est verso Porto Gruaro segnalato un veicolo in panne. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.

0: compagna ideale, sempre.
1: Radio Café, il est 16h58.
2: L'ora esatta vi è offerta da...
3: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
4: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
5: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
6: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Ben ritrovati con Local News, l'informazione di Radio Caffè. Intervento dei vigili del fuoco stamattina poco dopo le 7.30 lungo l'autostrada del Brennero in località Pastrengo nel Veronese in direzione a Verona per un grave incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante ed un'autovettura. Le squadre dei vigili del fuoco hanno provveduto a estrarre dalle lamiere i due occupanti dell'auto, un uomo di 27 anni che era alla guida e una donna di 29 anni. La passeggera, una volta liberata dall'abitacolo, è stata affidata alle cure del personale del SUEM 118 e successivamente trasportata all'ospedale di Verona. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per il conducente non c'è stato nulla da fare. Il medico del 118 ne ha constatato il decesso sul posto. Passate da poco le 13 di oggi, il soccorso alpino di Schio in provincia di Vicenza è stato attivato dalla centrale del 118 per un alpinista volato durante una scalata sul Monte Cornetto. Un cinquantenne di Mirano, Venezia, e un amico erano saliti verso lo spigolo Noaro quando a metà percorso, probabilmente fuori via, lui che era il primo di cordata è caduto precipitando per una quindicina di metri e superando il compagno fermo in sosta sotto di lui. Nell'impatto contro la roccia ha riportato un sospetto grave politrauma. Recuperato dal tecnico di elisoccorso con il verricello, l'infortunato è stato quindi portato fino al rifugio Balasso, dove l'equipe medica ha provveduto alle cure urgenti. L'uomo è stato poi accompagnato all'ospedale di Vicenza. I carabinieri della stazione di Cadoneghe in provincia di Padova hanno arrestato in flagranza di reato un ventenne nordafricano irregolare sul territorio nazionale domiciliato nel veneziano, già noto alle forze dell'ordine per reati specifici poiché è ritenuto responsabile del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. I fatti si sono verificati nel corso della mattinata di ieri in un parcheggio di un parco pubblico appunto in via Cadamosto di Cadoneghe. L'area verde è situata nelle adiacenze di una zona residenziale già monitorata dai militari a seguito di diverse segnalazioni su una presunta attività di spaccio da parte di alcuni giovani nordafricani, avevano avviato un servizio di osservazione. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro. Nel corso dell'udienza che si è svolta nella mattinata odierna, il giudice di Padova ha convalidato l'arresto e disposto nei confronti dell'indagato l'obbligo di firma quotidiano alla stazione di San Donato di Piave. E alle 14.10 di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti in A4 al chilometro 419 in direzione Trieste a seguito di un incidente stradale accaduto tra un furgone e un camion cisterna avvenuto nel tratto di competenza nel comune di Monastier in provincia di Treviso. I vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere del furgone il conducente. L'uomo è rimasto ferito nell'impatto e è stato poi affidato alle cure del SUEM 118 intervenuto in concomitanza anche con l'elisoccorso. La circolazione in autostrada è stata ripristinata al termine delle operazioni di soccorso. Bene, è tutto per questa nostra edizione di Local News, l'appuntamento come sempre con l'informazione su Radio Caffè alle prossime edizioni.
0: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con l'informazione locale questa sera alle 20.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Sulla A28 a Portogruaro Conegliano, code per lavori tra Porcia e Pordenone Centro Commerciale in direzione Portogruaro. Sulla A4 Venezia Trieste permangono incolonnamenti per traffico sostenuto e un precedente incidente tra Meolo Roncade e Cessalto in direzione Trieste. Vi anticipiamo che dalle 21.30 di oggi fino a domattina alle 5.30 resterà chiuso per lavori l'allacciamento tra la tangenziale di Mestre e la A4 Padova Venezia per chi viaggia in tangenziale in direzione Milano e deve mettersi sul passante di Mestre in direzione Trieste. Sarà possibile invertire il senso di marcia uscendo e rientrando lo svincolo di Padova Est della A4. Sempre dalle 21.30 alle 5.30 del mattino resterà chiuso per un altro cantiere notturno lo svincolo di Spinea in uscita provenendo da Milano sul passante di Mestre, uscita alternativa Martellago Scorsè. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono.

0: Radio Café, il est 18h, 1.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
5: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A28 Portogruaro Conegliano permangono rallentamenti all'uscita di Portogruaro provenendo da Conegliano a causa del traffico intenso. Traffico sostenuto anche sulla tangenziale di Mestre, dove si sono formate code tra Milanese e Marghera in direzione Milano. Vi anticipiamo che dalle 21.30 di oggi fino a domattina alle 5.30 resterà chiuso per lavori notturni l'allacciamento tra la tangenziale di Mestre e la 4 Padova-Venezia per chi viaggia in tangenziale in direzione Milano e deve immettersi sul passante di Mestre in direzione Trieste. Sempre dalle 21.30 alle 5.30 sul passante di Mestre resterà chiuso per un altro cantiere notturno lo svincolo di Spinea in uscita provenendo da Milano, uscita alternativa Martellago-Scorsè. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggio. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
3: Per tutto il giorno.
2: Sempre e solo

sorriso emozionante, una canzone. Lascia che Radio Caffè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Caffè, perché nessuno.

0: Radio Café, il est 19h02. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

0: 100 secondi con Enrico Mentana.
1: Tutto è bene quel che finisce bene, e quindi 105 giorni, 3 mesi e mezzo di guerra si concludono, e come sappiamo finisce quello che è un incubo che è costato migliaia di morti, non dimentichiamolo, una decapitazione anche a livello di leadership iraniana, il perdurare e anzi l'infittirsi, l'inasprirsi del conflitto tra Hezbollah e Israele e tutti quelli che mettiamo solo per ultimi sono i danni, gli effetti collaterali per quanto riguarda il commercio, l'energia, la bolletta mondiale. Finisce tutto e finisce in gloria. In gloria per Donald Trump, ben inteso. Sarà lui a dire di aver concluso un'altra guerra, magari omettendo di averla iniziata lui. Una guerra che prima non c'era. E non pensiate che sia soltanto così la cattiveria o l'acidità degli europei o dei commentatori a far notare che questa guerra non è stata vinta dagli americani. Il New York Times, il più affermato dei quotidiani americani, lo scrive con chiarezza oggi. Sta per chiudere Trump la guerra in Iran che ha scatenato senza aver raggiunto gli obiettivi che aveva fissato. L'accordo, infatti, riapre lo stretto di Hormuz, ma lascia il programma nucleare iraniano oggetto di un negoziato che durerà ancora 60 giorni. Nonostante le sue roboanti dichiarazioni, Trump ha dichiarato vittoria su un problema che aveva creato lui stesso, sottovalutando la capacità dell'Iran di bloccare appunto Hormuz. E non c'è soltanto questo, ci sono tanti altri aspetti. Che cosa succederà del nucleare iraniano? Che cosa succederà dei debiti che sono stati congelati, dei crediti che sono stati congelati? Tutto questo è ancora da scrivere. Aveva una gran fretta di chiudere per il giorno del suo compleanno l'accordo con Teheran, Trump, tacitando anche Netanyahu, che fra l'altro rischierà di proprio, ma quelli sono proprio fatti loro nelle elezioni israeliane. E però alla fine gli analisti non possono non notare che non si tratta di una vittoria, si tratta di un fine guerra.
0: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Caffè.
2: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ancora una buona serata, ben ritrovati. Sulla tangenziale di Mestre, traffico ancora intenso e code in direzione Trieste tra Terraglio e Bivio A27 tra Milanese e Castellana. Verso Milano permangono incolonnamenti tra Milanese e Marghera. Prudenza per un incidente segnalato sulla A34 Villesse-Gorizia, in uscita Gradisca provenendo da Gorizia. Vi anticipiamo che dalle 21.30 di oggi e fino a domattina alle 5.30 resterà chiuso per lavori l'allacciamento tra la tangenziale di Mestre e la A4 Padova-Venezia, per chi viaggia in tangenziale in direzione Milano e deve immettersi sul passante di Mestre in direzione Trieste. Sempre dalle 21.30 alle 5.30 sul passante di Mestre resterà chiuso per un altro cantiere notturno lo svincolo di Spinea, in uscita provenendo da Milano. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè, Radio Caffè, la Roma della buona musica.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

c'è un po' del tuo profumo dentro il mio maglione. Se non lo lavo, resta qua. C'è e non riesco a fare quello che ho da fare. Non uso ancora e resto qua, poiché c'ho il raffreddore. Se no, sentirei anche la tua voce.

0: Radio Café, il est 20h01.
1: Radio Café, Local News. Local News.
2: Ben ritrovati con l'ultima edizione di Local News. Le fiamme gialle beriche, a seguito di controlli sul territorio provinciale, hanno individuato 32 lavoratori irregolari, di cui uno privo di permesso di soggiorno, sequestrato quasi 2.000 prodotti non conformi alle norme di sicurezza e contestato violazioni fino a 600.000 euro. Il completamento dei 48 nuovi alloggi ATER nell'area di via Bartolomeo a Breganze a Laghetto è una notizia importante per Vicenza e rappresenta il risultato concreto di una scelta politica e amministrativa assunta nel 2021 dalla nostra amministrazione comunale. Così Francesco Rucco, vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, nel commentare la conclusione dei lavori di due fabbricati realizzati da ATER per un investimento complessivo di oltre 10 milioni di euro. Proseguono i controlli della polizia locale nei parcheggiati finalizzati alla verifica del rispetto della normativa in materia di gioco lecito e alla tutela dei consumatori. Agenti hanno ispezionato un bar con annessa sala slot machine gestito da un cittadino di nazionalità cinese situato nella Conselvana nel comune di Maserà, riscontrando diverse irregolarità. Alle ore 19, l'orario del controllo, gli agenti hanno trovato la sala giochi aperta con diversi clienti intenti a giocare e 15 slot machine ancora in funzione, sebbene l'orario consentito fosse determinato da un'ora. L'esercente è stato quindi diffidato a ripristinare la regolarità dell'esercizio. I carabinieri della stazione di Padova, Prato della Valle, hanno denunciato in stato di libertà un giovane residente in provincia e già noto alle forze dell'ordine per vari reati, tra cui il reato di ricettazione. I fatti si sono verificati in centro a Padova, dove i militari impiegati nel servizio di carabinieri di quartiere giunti in piazza Garibaldi sono stati avvicinati da una donna residente nel Bresciano. La cittadina ha riferito di aver localizzato tramite un'apposita applicazione il proprio cellulare rubato mercoledì precedente in zona Portello. All'interno di una struttura ricettiva del centro, i militari hanno rintracciato una giovane in possesso del telefono e di cui non ha saputo giustificare la provenienza. Il cellulare rinvenuto è stato quindi restituito alla legittima proprietaria, che commossa ha ringraziato vivamente i carabinieri. Ed è stata presentata questa mattina nella sala giunta di Palazzo Moroni la seconda offerta formativa unitaria per il contrasto alla violenza contro le donne, realizzata dal tavolo Prevenire e Promuovere. Si è attuata attraverso la sinergia tra istituzioni ed ETS, rivolta alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della provincia di Padova. Ed è tutto da Local News, l'appuntamento come sempre domani.
1: Radio Caffè Local News.
3: Prossimo appuntamento con informazione locale, domani pomeriggio alle 14.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata, ben ritrovati. Il traffico è tornato regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Prudenza per un veicolo in panne segnalato sulla A4 Venezia-Trieste tra Cessalto e San Donà di Piave in direzione Venezia. Vi anticipiamo che dalle 21.30 di oggi fino a domattina alle 5.30 resterà chiuso per lavori l'allacciamento tra la tangenziale di Mestre e la A4 Padova-Venezia per chi viaggia in tangenziale in direzione Milano e deve immettersi sul passante di Mestre in direzione Trieste. Sarà possibile invertire il senso di marcia uscendo e rientrando allo svincolo di Padova-Est della A4. Sempre dalle 21.30 alle 5.30 del mattino sul passante di Mestre resterà chiuso per un altro cantiere lo svincolo di Spinea in uscita provenendo da Milano. Uscita alternativa Martellago-Scorzè. Per conoscere tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Mi fermo qui, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto viene da sé. Sì, sì. Said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè. Il tuo momento.

Radio Caffè. Si sente la differenza. Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 21h01.
1: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
2: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
3: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute. Radio Gaza.
4: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Medio Oriente e Ucraina, i due capitoli al centro dell'agenda del G7 francese, consistenti passi in avanti in entrambi i dossier. Sentiamo Nicola De Muro.
5: Nel secondo giorno del G7 di Evian in Francia dominano i dossier Iran, USA e Ucraina. Trump insiste che lo stretto di Hormuz resterà senza pedaggi, respingendo la versione iraniana che parla di permanenza delle tariffe dopo i primi 60 giorni. La Svizzera conferma che il memorandum d'intesa sarà firmato venerdì a Lucerna, non più a Ginevra. A firmare saranno il vicepresidente americano Vance e il negoziatore iraniano Ghalibaf. La trattativa però si complica con Israele, che non vuole allentare la presa su Libano, Siria e Gaza. E poi continua la raffica di dichiarazioni da una parte e dall'altra in apparente e non solo apparente contraddizione. I media iraniani, per esempio, parlano di un allentamento del blocco navale americano, smentito da Trump. Sempre al G7 francese, sul capitolo ucraino, Zelensky incontra Trump per la prima volta dopo 6 mesi in un trilaterale con Macron. Il G7 approva nuove forniture militari a Kiev e ulteriori sanzioni su petrolio e gas russi, mentre il presidente americano sostiene di aver sentito Putin e che Mosca debba trovare un accordo per la pace. Sempre al G7 di Evian, a margine, colloquio definito cordiale tra Meloni e Trump dopo mesi di gelo tra Washington e Roma, con la Premier che richiama sulla necessità dell'unità dell'Occidente.
4: Al vertice della G7 di Evian, oltre al dossier Ucraina, sentivamo che rimane in primo piano l'intesa raggiunta da Stati Uniti e Iran, che sarà ratificata venerdì a Lucerna e non più a Ginevra, come inizialmente previsto. Un accordo equo, secondo Trump, ma restano diversi punti ancora aperti. Il servizio di Alessio Galea.
6: L'accordo quadro, siglato domenica scorsa da Stati Uniti e Iran, pone le basi per porre fine alle ostilità istituendo il cessate il fuoco dopo oltre 100 giorni di guerra, ma i negoziati tra le parti proseguiranno anche dopo la firma dell'intesa. È stato un accordo equo, ora si passa alla seconda fase, ha affermato il presidente statunitense Trump. Dal G7 di Evian ha assicurato che entro venerdì ci sarà la riapertura completa dello stretto di Hormuz. Da parte sua Macron, che presiede il forum, assicura che la missione istituita da Francia, Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta per contribuire alla riapertura dello stretto. Dal G7 la Premier Meloni conferma l'Italia farà la sua parte, ma dopo il via libera del Parlamento. Nella seconda fase dei colloqui si punta a sciogliere i nodi ancora irrisolti, a partire dallo spinoso dossier nucleare. A minacciare la tenuta dell'accordo anche il fronte libanese. Il premier israeliano Netanyahu ieri ha confermato che l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano. Oggi la replica di Teheran. L'occupazione una violazione dell'intesa, ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Araghchi, ribadendo un punto fermo dell'Iran. La fine della guerra in Iran e in Libano sono interconnesse.
4: Può riprendere il processo a Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio di Villa Pamphilj a Roma. Lo hanno stabilito i giudici della Corte d'Assise, che avevano disposto per l'imputato un percorso farmacologico di cure dopo i risultati di una perizia psichiatrica. Davanti a fatti di questa gravità non possono esserci scorciatoie, coperture narrative o sospensioni fondate su quadri che, alla prova del tempo, mostrano tutta la loro fragilità, si legge nell'ordinanza. La prossima udienza è fissata il 6 luglio. Blitz antiterrorismo della Polizia di Stato. 7 le persone arrestate dalla Digos di Roma su disposizione della procura avrebbero costituito una cellula terroristica anarchica che aveva tra gli obiettivi quello di rilanciare la mobilitazione per Alfredo Cospito, l'anarchico abruzzese a cui è stato rinnovato per altri 2 anni il regime di 41 bis. 2 di loro devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità di Roma, che provocò gravi danni all'infrastruttura con un costo di ripristino pari a 455.000 euro. Quest'operazione Meloni un duro colpo a chi pensa di poter minacciare la sicurezza della nazione, ha scritto la premier Giorgia Meloni su X. Sport, calcio, Francia-Senegal, Iraq-Norvegia, Argentina-Algeria, tutto pronto per un'altra notte mondiale. Dopo 4 pareggi di fila si riparte dai blues alle 21 italiane, poi il turno della nazionale di Haaland. Alle 3 di notte invece spazio ai campioni in carica guidati in campo da Leo Messi. Gianni Di Gaetano.
7: Chissà se si accendono finalmente le stelle sopra il cielo del mondiale, finora illuminato da qualche timido bagliore, nulla più, compresa l'apparizione di Lamine Yamal, che seppur fuori classe vestito da ragazzo, nulla può in 20 minuti nella Spagna, ipnotizzata dalle manone del quarantenne portiere capoverdiano Vosigna. Ma sul red carpet stasera sfilano piedi e palloni d'oro da Kylian Mbappé, nella Francia vice campione che alle 21 incrocia il Senegal, a Leo Messi, nome tutelare dell'Argentina alla caccia del bis iridato, primo ostacolo l'Algeria. Aggiungete anche gli scudieri dei fenomeni, altrettanto luccicanti, dai paladini del PSG Dembélé 2, padrone d'Europa da 2 anni di fila, a quel Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, campione d'Italia, che sa solo far gol. Altrettanto succulento l'appuntamento di mezzanotte, in cui il bomber dei bomber Erling Haaland, 50 gare 55 reti, con la Norvegia che fa il suo esordio con l'Iraq. Domani alle 6 del mattino a colazione Austria-Giordania.
4: Milan è ufficiale l'arrivo di Ruben Amorim, ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e per me allenare il Milan è sempre stata una di queste, afferma il nuovo tecnico. Crediamo in lui e siamo entusiasti di accoglierlo nel club, commenta Cardinale, proprietario dei rossoneri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
3: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Bentrovati all'ascolto, il traffico risulta scorrevole nei tratti coperti dall'informazione del servizio Infoviaggiando. Dalle 21.30 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina, chiuso per lavori, l'allacciamento tra la tangenziale di Mestre e la A4 Padova-Venezia per chi viaggia in tangenziale in direzione Milano e deve immettersi sul passante di Mestre in direzione Trieste. È possibile invertire il senso di marcia uscendo e rientrando allo svincolo di Padova-Est dell'A4. Sempre dalle 21.30 alle 5.30 sul passante di Mestre è chiuso per un altro cantiere notturno lo svincolo di Spinea in uscita provenendo da Milano. Come uscita alternativa è consigliata Martellago Scorzè. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè, Love and Motion.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: café elegante con ritmo.
1: Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.

0: café elegante con ritmo. Radio Café, il est 22h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati all'ascolto, il traffico risulta scorrevole nei tratti coperti dall'informazione del servizio Infoviaggiando. Dalle 21.30 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina, chiuso per lavori, l'allacciamento tra la tangenziale di Mestre e la A4 Padova-Venezia per chi viaggia in tangenziale in direzione Milano e deve immettersi sul passante di Mestre in direzione Trieste. È possibile invertire il senso di marcia uscendo e rientrando allo svincolo di Padova-Est dell'A4. Sempre dalle 21.30 alle 5.30 sul passante di Mestre è chiuso per un altro cantiere notturno lo svincolo di Spinea in uscita provenendo da Milano. Come uscita alternativa è consigliata Martellago Scorzè. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 23h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bon Nestlé da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita. Radio
3: Caffè. Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, il est minuit 3.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Parla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.